rischio, amico, i giorni tuoi, la gloria tua ponesti, ma fu colpa d'amore, e amor fa la tua scusa. Esulta,

0: tale delizie peregrinerare.
1: Ma Flaminia e Clarice son del tutto avvisate.
0: Il tutto sanno e ad ogni nostro disegno aderiranno. Lisetta nulla sa, ma non importa, con un'altra invenzione farò che la si creda nel mondo della luna trasportata. Ella è da cieco amata e cieco la desia, e a ciò che gli aderisca alle mie voglie gli ho promesso che lei sarà sua moglie.
1: Flaminia sarà mia
0: e mia sarà Clarice. Oggi ciascun di noi sarà felice. Le macchine son pronte, son pronti i giochi, i suoni, i balli e i canti, cose che pareranno

0: Templarice. Lisetta.
1: Ora si va svegliando.
0: Ehi, dove sono?
1: Amico.
0: Ora chi siete?
1: Che non mi conoscete? Non ravvisate, Eclittico?
0: Voi quello?
1: Sì, quel sono io.

0: aria dolcissima e soave, mirate a vostri fieri del bel Trentecondo nascere le rose e il ciglio.
1: Che bel mondo!
0: Udite il dolce canto degli auguri.

0: son fuori di me, non so dove mi sia.
1: Udite l'armonia che scende gli arboscelli.

0: Bravissimi! Gli alberi in questo mondo suonan meglio dei nostri suonatori.
1: Or vedrete ballar ninfe e pastori.

0: andiamolo a ritrovare.
1: No, non è permesso con quell'abito andare dinanzi a lui, se gli non ve ne manda uno dei sui. Ma ecco i cavalieri con i paggi e sta